Con el chis a chaiti sa chai ha chun kien excellent radio hadu wasak 100.7 a kwan.